Mana tagi ni ona tasini mbago mosono go mashni kwa ndu yamandi gaki pero gi mami jumbo na china gutana o utana diri gem hingi shona shta shambo mbona ni tana gi ma gi mandi mambaya nache mashna mbo tana di mashara da sendi i mashna di tana di maña di mashara da be iate sida o imbo nandi shta danu ma minoga ma shabo shwago nyahma atayasa ya minoga ma iguana Madrigo matajawiro kondima ma shwa mashara da sendi ikangarat mananda maradada o manangwa inambi imarada shata snuma madrigo tana mananda madrigo yada shwa diyari gana tinashtango shukwe timbo shwa nata yahu na guerrero gi